0: vibe. Toscana fanboy for life.
1: Hey, dimmi un po', che lingua parli?